0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
1: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è

0: Radio Number One, le 4 e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One. Quando

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Salve a tutti e bentornati sugli Scombriccolati. Come ogni mattina siamo qui per accompagnarvi con il nostro spirito giocoso, le vostre storie incredibili e la musica che amate.

0: Ci spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Allora, parlate di cosa vi colpisce di una donna, potevo mancare la mia opinione? No, assolutamente no. Allora, poniamo il caso che entra una bella donna nel mio negozio. Cosa mi colpisce per primo? Mia moglie, qua, secco, in un costato, una gombetata, la me manda in chiusura, mi disvade là, balabiotto.
2: Beati voi che domani state a riposo. Mi sono sempre chi al centro commerciale che è sempre lunedì. TTD a lavorare. Si gende fa per portare la pagnotta. Ciao, da Silvio.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Diamo un bel buongiorno a tutti quelli di Combricolandia e tutti i loro abitanti di Combricolesi. Combricolesi? Sì. Ciao ragazzi, buongiorno.
2: C'è da spostare una zattera! Una zattera in doppia fila! Di chi è la zattera?
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Io non posso stare senza te, perché tu mi fai impazzire. Alle 7 sto già a ridere.
2: Ciao ragazzi, ciao Combriccolona, ciao, ciao, ciao.
3: La Combriccola.
4: La Combriccola.
3: La Combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Siete semplicemente fantastici, punto e basta. Ciao da Gigi. Anch'io sono un ingulato comunque.
2: Buongiorno scombricolati, sono Alberto da Brescia, ho una barzelletta da raccontarvi. Sapete cosa dice l'uomo saggio alla moglie? Niente. Ciao, buona giornata.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Se volete interagire con la combriccola è semplicissimo. Basta whatsappare al 393-444-0444. Se invece volete interagire con Sergio, beh, non provateci neanche, perché Sergio è solo mio.
2: Ciao Patrizio, le fettine di vitello vanno bene? Vanno bene le fettine di vitello, Patrizio!
3: Tra poco un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!
5: Segui Radio Number One anche sui social.
4: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
5: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: più.
1: Amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
2: Allora buongiorno, e buongiorno anche al nostro Doge. Io devo fargli una rimostranza al nostro Doge, perché no altri gli interventi ottici ai oci i chiamo da pagare sempre doppio, perché con tutto il prosecco che bevemo no altri vediamo doppio, chiamo quattro oci che due. Andiamo al Doge, mettiamo sconti.
3: A prescindere da considerazioni vacue ed eterogenee, possiamo considerare la combricola una poligenetica obliterazione dell'iocosciente che si infutura nella genesi dell'antropomorfismo universale. Agli antipodi, sempre se non erro.
4: Ciao a tutti, Paolo da Bergamo. Come sveglia mattutina vorrei la voce di Sergio Sironi che parla in dialetto veneto. Buona giornata.
5: Gli scombriccolati del

0: mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Ciao, Radio Number One, dove vivo io? Sul furgone, in coda, sotto la pioggia, sempre.
2: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number One. Carichi, carichi, siamo carichi, adrenalina manetta. Poi si va al lavoro, quando si arriva là si spegne la radio e muore tutto. Ciao, siete sempre con me, Omar D'Averzo, fortissimi.
3: E comunque vi dico una cosa, sapete come si chiama la concentrazione di massa in centro a bar? Maricentra!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ma scusate, il bidet nasce per essere utilizzato guardando il miscelatore, che poi a fianco c'è anche il sapone, no? Altrimenti come ti lavi? O sei un contorsionista? Boh.

0: Io ho due domande da farvi. La prima, siete felici? La seconda, Manu, ma te ieri sera sei riuscito ad arrivare a casa con quella lattinozza che avevi in mano o no? Comunque, è verde! Ciao dal Max. Buongiorno scombriccoli, è venerdì, il raffreddore qua con me. Volevo chiedere alla Manu, come fai a lavorare con quei due lì? Come fai a sopportarli?
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Au! Aiuto, non riesco a smettere di muovere la chiappetta. Viva il funky!
2: Ciao ragazzi, certo che in vostra compagnia non ci si annoia e soprattutto si fanno risate continuamente. Non siete fantastici, fantastici, dovreste fare uno spettacolo teatrale. Vi abbraccio, ciao ciao.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Vecchio saggio cinese dice: se squadra vince, tu pensa gnagna. Se squadra perde, tu pensa gnagna. Comunque tu pensa sempre a gnagna, tutto andrà sempre bene. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
2: Scusa, Fandozzo, ma lei che per caso c'ha la collezione di mostri, il mostro più grande e il mostro più piccolo?
3: Allora mi sono calato, ma non ci sono mai calato, mi sono calato, mi sono calato, mi sono calato, mi sono calato, mi sono calato, mi sono calato. Saluti!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: la nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Ciao scombricola, buongiorno miei cari radiofonologi.
2: No vabbè ragazzi, però io con voi tre vado a forza di ridere, vado nel fosso, non si può fare così.
3: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora sonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Radio Number One, sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Number One Notizie.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuovo colpo di scena di Donald Trump, che a sorpresa, dopo aver annunciato ieri nuovi bombardamenti contro l'Iran, nelle ultime ore ha scritto su Truth che avvicina la firma di un accordo di pace. Le trattative, secondo quanto afferma, sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate con il consenso di tutte le parti coinvolte, indicando per i prossimi giorni la firma, forse in Europa, da parte del vicepresidente USA Vance. Frena però Teheran, che parla di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Khamenei, guida suprema. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessato il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Ancora offensive incrociate nel conflitto russo-ucraino, una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe. Nel mirino anche la città di Togliatti. Ieri a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il vice ministro agli esteri Galluzin all'indomani del vertice nella capitale britannica tra Starmer, Macron e Merz e il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione di Mosca, dai leader UE, politiche distruttive. Due gravi incidenti stradali in poche ore a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Un 17enne che aveva partecipato ad una festa di compleanno con alcuni coetanei è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un altro dei partecipanti. Il ragazzo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. E a Milano un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte alla periferia del capoluogo lombardo. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura. Una cerimonia inaugurale con star internazionali, da Shakira a Bocelli, ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nel primo incontro il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica, nell'altro incontro del girone la Corea del Sud ha superato la Repubblica Ceca per 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto.
2: Affacciati sulle sponde del Lago Maggiore, a Verbania, i 16 ettari dei giardini botanici di Villa Taranto custodiscono collezioni botaniche di inestimabile valore, nate dalla passione del capitano scozzese Neil McEachern, che fondò il parco negli anni 30 del Novecento. Ad oggi un team di giardinieri si occupa quotidianamente e con dedizione della cura e della manutenzione dei giardini. Durante il periodo di apertura, che si estende da marzo a novembre, i visitatori possono assistere ad un continuo mutamento del giardino, caratterizzato dal susseguirsi delle fioriture erbacee annuali e perenni, piante acquatiche, arbusti e alberi. Con l'arrivo dell'autunno il giardino si trasforma ulteriormente, offrendo lo spettacolo del foliage e permettendo di trascorrere una giornata immersi nelle calde tonalità cromatiche della stagione. Oltre alla consueta apertura quotidiana, la stagione estiva offre un'opportunità unica: visite guidate al tramonto insieme al curatore botanico. In questa cornice esclusiva a porte chiuse, i visitatori potranno vivere un'esperienza immersiva della durata di 2 ore, andando alla scoperta di angoli segreti, aree normalmente non accessibili e aneddoti storici custoditi da chi cura il giardino ogni giorno. Per chi desidera approfondire la propria cultura del verde, la vice curatrice botanica tiene inoltre i Botanical Talks, una serie di incontri a tema a cadenza bimensile. Gli incontri, della durata di 30 minuti, si svolgono il venerdì pomeriggio con replica il sabato mattina presso la sede dell'erbario situata all'ingresso dei giardini. Ai giardini botanici di Villa Taranto il benessere inizia dalla natura e scoprirli è un'esperienza unica.
1: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto. Scopri di più su villataranto.it e sui canali social.
3: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
4: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.

0: Dracula. Il pezzo di Tame Impala è su Radio Number One. Alle 9:10 arriva.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ma buongiorno, buon venerdì. Alla stessa ora di ogni venerdì torna l'edicola di Pat. Giochiamo insieme. Due notizie sono false, come un biglietto da 300 euro. Una sola è vera e la dovete indicare al 393-444-0444. Al termine della lettura di tutte e tre le notizie dovete essere molto veloci.
3: Molto.
2: Perché la prima persona che indicherà la notizia vera avrà un regalone spazzesco che lo descrive direttamente l'autore del regalone.
3: Allora, sono due libri, questa settimana abbiamo scelto Vai a fare il guru, che ci fa sempre compagnia, sono delle cose spiritose del nostro guru, e poi c'è Un Milano senza fretta, 30 cose da fare quando non stai cercando niente.
2: Due libri da mettere lì, nella propria biblioteca e lasciarli
0: da Sergio Sironi.
2: L'autore. Comico, autore, conduttore, ormai conducente. È tutto conducente.
0: Lo
2: showman di
0: autobus. Tutto tondo.
2: Allora, la prima notizia, che è quella ovviamente vera, è la mia. L'amico gli spoilera il finale di una serie Netflix, lui si arrabbia e gli spacca la TV. È accaduto a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Il video è diventato viralissimo. Un giovane 23enne, ospite di un amico per vedere la serie TV Dark su questa popolare piattaforma, si è arrabbiato tantissimo nel momento in cui il padrone di casa gli ha anticipato il finale della serie. Mannaggia lui, la reazione è imprevedibile, scaglia un pesante soprammobile contro lo schermo TV, frantumandolo in mille pezzi. Ma questa è la notizia vera.
3: Ma no.
0: Spero che non lo sia. Allora, decine di zoccoli da bagno degli antichi romani trovati nel nord dell'Inghilterra, in un fossato lungo il Vallo di Adriano, antica muraglia romana nel Regno Unito, gli archeologi hanno trovato una cinquantina di zoccoli da bagno. Erano speciali calzature con una zeppa di legno sormontata da una tomaia in cuoio che gli antichi romani usavano alle terme. Questa è quella vera.
3: Quella vera è la mia. Saif, secondo classificato a Sanremo, debutterà come attore in un film di Muccino. Saif, il rapper italo-tunisino che ha partecipato al Festival di Sanremo con la hit Tu mi piaci tanto, è stato scelto dal regista Gabriele Muccino per partecipare al suo prossimo film L'altra faccia della medaglia, le cui riprese inizieranno a settembre. Per il giovane cantante originario di Genova si tratta dell'esordio assoluto al cinema.
2: E allora qual è la notizia vera? L'amico gli spoiler il finale di una serie Netflix, lui si arrabbia e gli spacca la TV, la notizia di Pat, la notizia della Manu, decine di zoccoli da bagno degli antichi romani trovati nel nord dell'Inghilterra, oppure quella di Sergio. Saif, secondo classificato a Sanremo, debutterà nel cinema come attore in un film di Muccino. 393-444-0444.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false, una vera da indovinare.

0: canzone di qualche anno fa, 2018, per Marshmallow insieme a Bastille, si chiama Happier su Radio Number One.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Sì, occhio alle bufale. Ricordiamo le notizie, che abbiamo letto. L'amico gli spoiler al finale di una serie Netflix e lui si arrabbia, gli spacca la TV, la notizia di Pat. Quella della Manu, decine di zoccoli da bagno degli antichi romani trovati nel nord dell'Inghilterra. La notizia di Sergio, Saif, secondo classificato a Sanremo, debutterà come attore in un film di Muccino. Allora, è stata la più veloce, la più brava di tutti e di tutte. Lei è Anita da Carmagnola. Ciao Anita.
3: Ciao Anita.
4: Ciao. Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno, buongiorno Anita. Allora, innanzitutto, qual è la notizia vera?
4: Gli zoccoli di Manuela.
2: Gli zoccoli,
3: gli zoccoli di Manuela.
2: Hai un paio di zoccoli, Manu? Sì.
0: No, ma da oggi andrò a comprarli. Okay,
2: ecco. Devono essere rigorosamente in legno, l'altezza, diciamo, della zeppa è dai 3 ai 5 centimetri. Degli zoccoli. Io ho visto la
0: va
2: foto.
0: Va benissimo. Beh,
2: c'è una bella tomaia di cuoio sopra e sono comodi. Loro li mettevano, li indossavano questi zoccoli per non scivolare e anche perché c'era un po' di caldino lì alle terme e quindi preservavano i piedi. Ecco, gli antichi romani.
0: Li compro anche per voi. Guarda,
2: sì, grazie, grazie.
4: Comprane anche un paio per me.
2: Va bene, le compriamo anche per Anita. Senti Anita, hai in regalo due splendidi libri scritti di suo pugno dal nostro Sergio Sironi, che adesso te li descrive.
3: Ma guarda, vai a fare il guru, non è un insulto, è una dedica per l'estate, ti farà compagnia. E un altro è talmente idiota perché si chiama Milano senza fretta, 30 cose da fare quando non stai cercando niente e sono 30 cose inutili da fare a Milano, quindi se non hai niente da fare vai a Milano e fai delle cose che non servono a niente.
2: Ecco, hai capito? Così noi ti diamo i due libri di Sergio, però tu quando inizierà la fiera del peperone, che è famosissima, quella di Carmagnola, ci porti due peperoni almeno.
4: Certo, anzi ti invito proprio a venirli a mangiare a casa mia.
2: Ok, fantastico. Noi ciao Anita, un abbraccio.
3: Ciao, grazie.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: no più te. Cesare Cremonini è stato protagonista proprio qualche giorno fa a Live a Milano, eh? Ho letto delle recensioni molto belle, diciamo, della data del suo tour estivo. Sono le 9:24, tra poco.
1: La combriccola La combriccola di Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
1: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, un saluto alle Meteopattine Canarie, capitanate dalla nostra Manu Doriani. Allora, mannaggia, partiamo subito con una bella frustata. Già da oggi sul nostro bel paese torna ad espandersi questo anticiclone che favorisce le condizioni di stabilità con tempo in prevalenza soleggiato. Sì, possiamo far suonare le campane a festa, al momento nessun temporale, nessuna grandinata in vista. L'insediamento dell'alta pressione diverrà ancora più evidente nel weekend, quando il tempo stabile sarà però accompagnato anche da un caldo in intensificazione. Sì, la canicola comincerà ad aumentare. Si prospetta così un fine settimana tipicamente estivo, da nord a sud, con gli unici intoppi che saranno rappresentati da qualche annuvolamento temporaneo sui rilievi alpini. Ma no, ma non arriveremo a tanto, non arriveremo ai temporali, però insomma, sì, ci sarà magari qualche piccola pioggerella un po' più evidente nella serata di domenica sulle Alpi orientali, ecco, proprio circostanziate, le Alpi orientali. Dunque, oggi e domani, ma anche domenica, giornate soleggiate praticamente in tutta Italia, temperature in aumento, con valori anche di 32-33 gradi in pianura nel weekend. Questo è il canicolone, è un canicolone di grossa taglia, sì. Ma attenzione, perché avremo un maxi canicolone la prossima settimana. La calura picchierà ancora di più, con valori che, come per gli ultimi giorni di maggio, torneranno a toccare picchi di 35-36 gradi. No, va bene, ci tocca. È tutto, ragazzacci.
2: Questo che cos'è?
1: Questa è la super canicolona.
2: E questa il solleone.
1: Ah, il solleone.
3: Perché io sono leone.
1: Ma tuttone, Stella Doriani.
3: Mamma mia,
2: riderò.

0: Volevo dire una cosa, che Venere è in Leone per tutto il mese di giugno e di luglio, così perché siccome lo cita continuamente nella canzone Annalisa che abbiamo appena ascoltato, canzone estiva, ecco, Simon and the Stars ci dice che c'è Venere in Leone, quindi non mi dovete parlare, va bene? Allora, questa è la combriccola di Radio Number One, il momento dell'ultimo focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Altre due giovanissime vite spezzate questa notte sulle strade italiane. Ragazzi, la vita è preziosa, è un appello che vogliamo fare anche noi della combriccola. Siate responsabili, siate prudenti, non gettatela via. Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico, attenzione anche a sti monopattini, è morto all'ospedale Niguarda di Milano a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte, c'è buio, si vede male. È venuto il tutto in Viale dell'Innovazione. Un altro ragazzo di soli 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino, anche lì nel cuore della notte, a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Non gettate via la vita, mi raccomando. Vivetela, vivetela con responsabilità. Dopo questo annuncio, quasi una paternale, veniamo invece alle notizie che arrivano da oltreoceano, perché dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump, mannaggia lui, ha annunciato ancora una volta sui social il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta anche l'agenzia Bloomberg. La possibile cerimonia di firma di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra, dunque in Svizzera. Subito dopo dovrebbe riaprire anche il famigerato stretto di Hormuz, che ormai negli ultimi mesi è diventata una sorta di icona di questo conflitto. L'Iran ha accettato, dice ancora Donald Trump, di non dotarsi mai di armi nucleari, una condizione su cui abbiamo insistito. Era proprio questo l'obiettivo, continua il tycoon, era il 95% della questione. I media iraniani rivendicano invece il testo è quello proposto proprio da loro. Immagino anche l'ottimismo nei mercati, già sono schizzati all'insù Wall Street, il Dow Jones, e credo che ci saranno immediatamente delle fiammate al rialzo anche da parte di tutti gli altri mercati internazionali, e presumo che scenderà invece il prezzo del petrolio. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: uscita postuma questa canzone Love Never Felt So Good, Michael Jackson insieme a Justin Timberlake su Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
13: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

0: Le grandi canzoni di Radio Number One ci hanno riportati indietro al 1998, quando è uscita questa canzone di Lenny Kravitz intitolata Fly Away. Ce l'ho!
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah! Eccolo lì, l'ultimo pippone di oggi, anche l'ultimo pippone della settimana. Attenzione su Fly Away, ovviamente, che è una canzone che nacque quasi per caso. Lui aveva già consegnato l'album alla casa discografica, si chiamava Five, l'album dove è contenuta poi questa canzone, aveva già consegnato, era tranquillo. Quindi finite le sessioni di studio, in studio eccetera eccetera, strimpellava, però suona bene questa canzone, però, e continua a strimpellare eccetera eccetera, gli viene in mente un pezzo di testo e nasce appunto Fly Away. L'album, come vi ho detto, era già stato consegnato, e lui diceva vabbè, la teniamo poi per il futuro. Un suo amico lo convinse invece a richiamare la casa discografica, a farsi riconsegnare l'album per aggiungere Fly Away, e ha fatto bene. Vedi l'importanza di avere degli amici.
2: Viva gli amici
0: che ti danno dei consigli per il tuo bene, per il tuo successo, che ti sostengono,
2: brava la Manu Doriani, for president.
0: Come voi, come noi, no? Anche noi siamo amici, no?

0: scattare una foto.
1: Elisa, canzone nuova, si chiama Amore, ma che bello stamattina, l'amore, l'amicizia,
2: Fenomeno.
3: L'amore, l'amicizia, tu dovresti essere un mio amico.
2: Io sono sempre un tuo amico,
3: Juan. Mi hai consigliato di travestirmi da Santo Padre ieri e andare nelle Canarie. Non mi ha affidato a niente. Non mi ha affidato per niente, porca miseria.
1: Ma non mi hai capito.
2: Ma era lui, era Juan travestito.
3: Ero io,
2: da pontefice, no, non l'ha riconosciuto.
1: Non era il Papa? Eri
2: no,
1: tu?
2: Era Juan.
3: Ero io. Quando sono
2: il miracolo delle Canarie.
3: Sotto casa tua con la Papa mobile, era di cartone. Non era mio.
1: Ok, era di, esatto, carta.
3: Passo stasera?
1: Vai a Tenerife, no, vai pure a Tenerife.
2: Vai a

0: che ci rispecchia The Max, l'ultima di oggi, Sweet But Psycho. E l'ultima canzone siamo noi che chiude questa settimana della combricola di Radio Number One. 2.22 da ricordarvi, il best di domani mattina tra le 7 e le 10 sempre, e poi l'appuntamento con me sulla soletta è sempre tra le 7 e le 10 invece domenica col Weekend Number One.
1: Guarda come felicione quando c'è sulla soletta. Senza coso e coso.
0: Ogni tanto una vacanza, guarda, bisogna anche stare un po' separati.
2: Va bene,
0: ogni tanto.
2: Va bene.
0: Così quando si ritorna, di come mi sei mancato. Allora, grazie Patro Mano, buon weekend.
1: Grazie anche a te, grazie a Sergio Sironi.
2: Grazie a Manuela Doriani.
0: Buon weekend.
3: Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru.
2: Se il cervello fosse tassato, secondo me qualcuno avrebbe diritto a un rimborso.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
6: di Radio Number One.
7: La combriccola di Radio Number One.
8: La combriccola quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
8: La musica che cerchi è qui.

0: giornata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Secondo Donald Trump c'è il via libera dell'Iran all'accordo. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale. Secondo alcuni media americani, la possibile cerimonia di firma dell'intesa potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirebbe anche lo stretto di Hormuz. L'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi nucleari, una condizione su cui abbiamo insistito, ha aggiunto il tycoon. I media iraniani rivendicano il testo e quello proposto da Teheran. Il rogo di Capodanno a Crans Montana ha reso noto l'esito delle autopsie sulle vittime italiane. I ragazzi non erano ubriachi, potevano scappare, ma le vie di fuga erano sbarrate. Lo sostengono i legali delle famiglie che chiedono di indagare i Moretti per omicidio con dolo eventuale. Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano attorno alla mezzanotte. Un altro ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Allarme climatico per il caldo estremo, El Niño è ufficialmente arrivato e potrebbe avere il picco tra novembre e gennaio. Per gli scienziati quest'anno le temperature potrebbero essere da record, Italia compresa, sull'approvvigionamento alimentare e sull'economia. Nel frattempo l'Italia torna sotto la campana anticiclonica, in pianura al nord nel weekend attesi 32-33 gradi, la prossima settimana picchi di 35-36. Sono iniziati i mondiali di calcio 2026 con l'Italia a fare da spettatrice. Nel match inaugurale allo stadio Azteca di Città del Messico, i padroni di casa hanno battuto 2-0 il Sudafrica. Ben 3 le espulsioni, 2 per i sudafricani, 1 per il Messico. Nell'altra sfida del gruppo A, la Corea del Sud in rimonta ha superato 2-1 la Repubblica Ceca. Stasera alle 21 si gioca Canada-Bosnia, alle 3 di notte Stati Uniti-Paraguay. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: professioni vogliono avere giustamente dopo la laurea.
1: Allora, il rapporto alma laurea è abbastanza chiaro. In generale dice che la laurea, fortunatamente direi io, vale ancora più del diploma. Due neolaureati su tre non accetterebbero un lavoro a meno di 1.500 euro al mese. Poi la realtà racconta, insomma, anche dei neolaureati anche di secondo livello che fanno un pochettino fatica, ma la media comunque dice dopo 5 anni circa 1.900 euro, quindi diciamo così che la laurea ancora ha un valore al di là delle difficoltà personali.
0: Sì, allora permangono, diciamo, delle differenze ancora di genere, quindi uomini e donne, differenze, insomma, di stipendio, però c'è un dato che è ricorrente non solo, diciamo, tra i laureati, in questo caso parliamo però dei laureati, diciamo, tra tutti i giovani che trovano un primo lavoro, un primo impiego, perché oltre a non voler scendere giustamente oltre una soglia di guadagno, è esplosa la richiesta di tempo libero. Quindi questa rimane costante, diciamo, un po', no? In tutte le ricerche di lavoro, sia che si sia laureati o no, c'è un più 26,6 punti percentuali nelle priorità dei ragazzi, e anche si punta molto sulla flessibilità d'orario e di un ambiente di lavoro sereno. Vabbè, insomma. Lì sull'ambiente di lavoro sereno, purtroppo, non può fare. Cioè, uno sa, dovrebbe farlo mettere nel contratto, no? Sì. Cioè, quando tu si vuoi un contratto, dici, vabbè, la cifra, flessibilità sugli orari lavorativi e un ambiente di lavoro sereno, ma quello purtroppo non c'è.
1: E non puoi metterlo nel contratto. Sempre, lo puoi promettere, però non puoi darlo per certo. Però di fronte a questi dati, spesso, no, la gente che ha qualche anno in più storce un po' il naso, no? Dice, ma i nostri tempi.
0: Però
1: la strada è sempre quella lì. O capisci che questi ragazzi erano una testa diversa, evidentemente, no? Da quella che avevano, no, le persone che oggi hanno 50-60 anni, provi a metterti anche dal loro punto di vista, oppure continui a fare muro. Però loro sono i laureati di oggi, quindi bisognerà anche un po' ascoltarli, no? Cioè, in un modo o nell'altro.
0: No, assolutamente. Diciamo che, come proprio ha dichiarato la direttrice di Alma Laurea, la Timoteo, ha detto: non sono più solo la carriera e il guadagno a contare quando si cerca un lavoro, ma veramente hanno acquisito molta rilevanza questi aspetti connessi alla qualità del posto di lavoro. E quindi davvero, quasi, l'ho detto scherzando, insomma, andrebbe messo sul contratto, ma probabilmente sì, il fatto di avere flessibilità e parecchio tempo libero.
1: Proviamo a metterlo sul contratto. Basta poco, mi verrebbe da dire.
0: Lo dice Vasco. E quindi
2: basta poco a fare impressione.

0: allora ci sono gli hotel, i B&B pieni, strapieni, stracolmi, strade chiuse, fan accampati, cioè cosa ve lo dico a fare? Cioè non c'è possibilità, capito? Cioè Vasco muove il mondo.
1: Poi Olbia non è proprio grandissimissima, quindi voglio dire, tante persone le vedi.
0: Sì. Però insomma lui è un aggregatore veramente incredibile. Grande Vasco. Allora stavamo parlando di laurea e dei giovani. Allora ci sono dei messaggi che ci sono arrivati, questo qua lo dobbiamo leggere, a proposito dei giovani che non vogliono scendere sotto certe cifre, che vogliono trovare un lavoro che sia, diciamo, pari alla laurea che hanno conseguito, e soprattutto, diciamo, sta aumentando sempre di più la richiesta di flessibilità lavorativa e soprattutto la possibilità di avere più tempo libero. C'è un nostro amico che dice: praticamente vogliono guadagnare, lavorare poco, lavorare senza stress, lavorare senza fatica, praticamente vorrebbero continuare ad andare a scuola.
1: Ah, non facciamo i vecchi che non ascoltano. Vabbè, a parte che non dicono lavorare senza fatica, le altre cose sì, guadagnare, lavorare poco, lavorare senza stress. Queste sono le richieste dei giovani, però ecco, i dati confortanti sono che dopo la laurea quasi tutti riescono a trovare lavoro, perché ad un anno dal titolo il tasso di occupazione è dell'81% per i laureati triennali, 80% per i magistrati, e dopo 5 anni dalla laurea addirittura si alza, 91% trovano lavoro tra i triennalisti e il 94% tra i magistrali, quindi evidentemente la disoccupazione dei laureati è molto molto bassa, trovano tutti lavoro.
0: Allora diciamo che insomma sono tutte cose che si possono ottenere naturalmente sull'ambiente sereno, vabbè quello è un po' difficile, insomma sarebbe il sogno di
1: però
0: tutti,
1: è giusto,
0: vabbè,
1: giusto,
0: è giusto, cioè, diciamo così, desiderarlo, poi naturalmente insomma non è sempre possibile.
1: Chi è il fesso che dice voglio lavorare in un ambiente di merda, guadagnare poco, fare tantissima fatica
0: e non avere tempo libero,
1: mi danno anche un cazzotto, cioè, chi è che
0: no
1: lo chiede?
0: È che sai, qualcuno dice però se hai bisogno di soldi poi purtroppo devi accettare anche delle condizioni che sono quelle ottimali. Allora tra poco vi diamo un aggiornamento che ci stanno scrivendo in tanti ascoltatori, quindi facciamo delle verifiche su questo incendio che ci sarebbe stato nell'area industriale di Mantova e quindi è stata allertata, diciamo così, appunto tutta la popolazione, i cittadini in zona, di restare in casa e chiudere porte e finestre. Quindi prendiamo un po' di informazioni e tra poco ve le diamo qui a The Journalist.

0: per Ed Sheeran, la musica di Radio Number One. Allora, tra poco ci sono le previsioni meteo. Abbiamo capito, sì, che stiamo per entrare in questa bolla di aria calda già subito. Non era luglio? Arriva già giugno?
1: Già giugno, già in questo weekend le temperature tornano, tornano su, tra sabato e domenica. Quindi prepariamoci, costume da bagno, tuffi, piscine.
0: Ho capito, la prossima settimana anche, prossima settimana.
1: Non
0: adesso lo dico
1: a
0: Corazzone, stai per buttarti in queste previsioni.
1: No, che poi mi manda, che poi mi manda i messaggi. Ma ieri dopo il nostro mandato messaggio, fa fare le previsioni, ma le leggo sul vostro sito, cosa gli hai messo in testa a Corazzone?
0: No, adesso gli scrivo, deve essere aggiornato naturalmente tutte le cose. È chiaro, fai le previsioni, si fa per dire.
1: Comunque,
0: ognuno deve fare il proprio mestiere. Dai,
1: a proposito dell'incendio, insomma, a Mantova sono arrivate queste notizie. C'è questa azienda Versalis che sta andando a fuoco, è un materiale di materiale, un magazzino di materiale plastico, e quindi questa nube di fumo nero è visibile, insomma, da molti chilometri di distanza. Sono stati evacuati gli operai ed è successo alle 9:15 di questa mattina, ma evidentemente il fumo è ancora molto molto presente in zona.
0: Va bene, quindi state attenti, fate attenzione, rimanete lì, e quindi tra poco le previsioni meteo.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics, e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One
1: Meteo.
2: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi e del weekend. Da oggi l'alta pressione torna gradualmente a spingersi verso la nostra penisola, occupandola con decisione nel fine settimana. Quindi domani il tempo sarà soleggiato in generale, con appena un po' di instabilità residua sulle Alpi all'estremo sud, mentre domenica sarà giornata di sole con piogge praticamente assenti. Dal punto di vista termico, le correnti fresche che accompagnano dopo aver smorzato il caldo al centro nord domani causeranno un diffuso calo delle temperature anche al sud, mettendo fine all'ondata di calore dalle caratteristiche tipicamente estive. Tuttavia già sabato sera e domenica le temperature torneranno a salire in tutta Italia, quindi prepariamoci ad un weekend di sole e di caldo. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
3: 11:26 minuti, buona venerdì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Beh, potevamo non parlare del compleanno di Donald Trump, ci sono grandi festeggiamenti in arrivo, mamma mia. Ne parliamo tra poco, subito dopo Olivia Denna.

0: Olivia Dean, la musica di Radio Number One qui a The Journalist. Allora, è tutto pronto, e anche perché insomma lui ci sta lavorando da un bel po' per i festeggiamenti che potrebbero essere però rovinati tra poco, vi diciamo anche da chi, domenica, per gli 80 anni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, perché lui ha fatto costruire perché cosa ha fatto costruire?
1: No, ha fatto costruire questa arena da 4.300 posti, quindi un piccolo stadio sovrastata da questa struttura di 27 metri denominata The Claw, l'artiglio, sul lato sud della Casa Bianca, e lì dentro ci saranno i combattimenti di Ultimate Fighting Championship, arti marziali miste, si menano, insomma, cioè lui ha fatto fare
0: perché
1: questa...
0: lui pare che sia un fan, no? delle arti marziali,
1: devi fartela fare dentro nella Casa Bianca questa roba qua.
0: Sì. Poi tra l'altro non è l'unica cosa, perché questa mega festa, a parte i gladiatori alla Casa Bianca, verranno coniate delle monete con il suo volto.
1: Sì.
0: Io immagino che lui si presenterà all'arena vestito come, non lo so, Nerone, cioè
1: non lo so.
0: Io immagino di sì, secondo me non va in giacca e cravatta,
1: non lo so. Tra l'altro in questo posto che si chiama l'Artiglio, poi anche i nomi, però c'è una bella fantasia lo staff di Trump, dobbiamo dirglielo, questo ring ottagonale che è tipico, no, di queste di queste lotte. E c'è qualcuno che dice potremmo a questo punto però lasciarla questa struttura, un po' come è stata lasciata alla fine la Tour Eiffel, un paragone tra l'altro azzeccatissimo, voglio dire, e noi potremmo lasciare questa cosa qua del combattimento, questa arena del combattimento proprio dentro la Casa Bianca. È anche un bel messaggio, voglio dire, così.
0: Sì, però attenzione, perché potrebbe essere rovinata questa festa, perché c'è questa azione legale che è stata promossa dalla No Profit Public Integrity Project per conto di un attivista politico. Che cosa dicono loro? Che praticamente questo evento praticamente non è legale, perché si svolge su terreni appartenuti ai parchi nazionali e che violi la legge federale, quindi praticamente arricchisce il presidente degli Stati Uniti d'America, ma non va bene. Quindi adesso che cosa abbiano in mente di fare non lo sappiamo, una protesta, qualcosa che possa rovinare la festa a Trump, ma non succederà.
1: Comunque,
0: è chiaro
1: che cosa pensano gli americani del loro presidente. Non siamo solo noi a criticarlo, cioè il 16% degli americani e solo il 31% dei repubblicani considera appropriato ospitare i gladiatori la Casa Bianca, quindi la maggior parte degli americani dicono ma cosa fai questi gladiatori che mi ha fatto
0: ridere, ma lui si sente gasato, dai, come no, come nel film, no?
1: Si menano,
0: pollice giù, pollice su, pollice giù, capito? C'è Francesca Michelin.

0: È una delle mie preferite, Sienna Spyro. Questa voce è veramente bellissima. Die on this hill. Io non ce la faccio più con la voce con qua l'aria condizionata. Cosa? Allora, non lo so, cioè mi andrà via la voce, non so che fare.
1: Ma tanto cosa te ne fai? Cosa te ne fai con questo lavoro?
0: Sì, esatto, cosa ne faccio io questo lavoro con la voce? Certo. Parlerò gesti, farò un video, certo. Tanto gli ascoltatori mi capirà. Certo. Io parlerò e tu mi doppierai. No, meglio di no, no, no, no. Allora, rimanete lì. Per arrivare a una grande canzone e poi parliamo di cosa fanno i pensionati più intelligenti
1: per essere felici. Magari c'è anche qualche pensionato all'ascolto che ce lo spiega, magari che cosa fa per essere felice.
0: Ma sai, ognuno trova la propria strada, non è che vale per tutti, però infatti, in questo caso, insomma, c'è una motivazione. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: città di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: anni alla sua vita ha dovuto fare i conti con quelli che, no, incontri nel tuo percorso e ti dicono no, questa canzone non andrà da nessuna parte, non certo. la produciamo, questa qua non vale niente, sai, no, quelli dicono no, questa qua E infatti poi è diventata sicuramente una delle canzoni più famose della disco music. Tra l'altro pensate che lui, prima di diventare famoso, aveva inciso tra i coristi, ha fatto parte dei coristi di Claudio Baglioni in Francia quando registrava E tu?
1: Tu pensa.
0: E poi ha chiamato anche la ciccone Madonna quando ancora non era nessuno, perché lui ha fatto la selezione insomma per cercare dei ballerini, diciamo, da inserire nel corpo di ballo durante il tour americano, proprio quando insomma era nel pieno all'apice di questo grande successo grazie a questa canzone Born to be Alive.
1: Parliamo di pensionati felici. C'è questa insomma ricerca che ci spiega che i pensionati più intelligenti fanno una scelta di vita assolutamente accurata, cioè non si fanno travolgere dalla pensione come momento critico, momento negativo, adesso cosa faccio, ma provano ad impostare, diciamo, una nuova vita con esperienze vive, quindi natura, relazioni, hobby, piccoli progetti personali, insomma questa è la caratteristica che anche secondo gli esperti poi offre una vita più duratura e l'aspettativa di vita si allunga. Quindi, non è facilissimo però.
0: Infatti, quindi praticamente il tempo libero va riempito di tante cose per evitare che le giornate diventino un po' tutte uguali, no? Quindi silenzio in casa, anche quella cosa di non avere l'impegno, che si maledice magari mentre lavori, poi quando vai in pensione dici cavoli, però adesso oggi cosa faccio, no? Quindi si può fare sport, cene, amici, insomma tutta... Vabbè, questo secondo gli psicologi è sufficiente, diciamo, per come dire, dare felicità a chi va in pensione.
1: Sì, gli esperti dicono anche, guardate che questa cosa si può iniziare anche prima, è qui il più difficile invece, cioè cominciate già prima ad andare in pensione, no? 15 minuti al giorno all'aria aperta, cercare un gruppo da frequentare con regolarità, adottare un hobby con un appuntamento settimanale. Loro dicono, se tu parti un pochettino prima ad andare in pensione, poi arrivi di slancio in pensione e sei più organizzato, sei più attivo. Invecchiamento attivo lo chiamano gli esperti.
0: Ho capito. Vabbè, però insomma, i pensionati più intelligenti, quindi secondo questo studio, dicono gli psicologi, fanno una scelta di fondo, vivono secondo i propri bisogni profondi, non secondo l'inerzia. Ragazzi, capito? Bisogna scriverla questa frase e tenerla in memoria.
1: Sullo specchio, ogni mattina.
0: No, non lo so, sullo specchio, sulla carta igienica finché c'è.
1: No,
0: ma ancora ce l'abbiamo, quindi si può scrivere lì, no? Cosa fai? Tu non ti prendi gli appunti sulla carta igienica la mattina?
1: No, di solito no, però.
0: Però puoi cominciare. C'è un nuovo singolo di Ra

0: Bird, la voce è quella di Katy Perry. Rimanete con noi perché tra poco in arrivo ci sono tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi un bel po' di notizie che continueremo a portarvi. Tra l'altro io stavo guardando l'immagine, l'hai vista? Quella di Elon Musk che è diventato un gigante pallone gonfiato con tutto ciccio lì, non so.
1: È da un po' che
0: la protesta contro Grok invade Times Square.
1: È da un po' che non parliamo di Elon Musk. Dove è finito? Sta bene? Tutto
0: a
1: posto?
0: Sì, sta bene. Ma è stato messo un po'.
1: Ti mando un messaggio adesso, dai. Dico, dai, Elon, come va? Ti va di intervenire a The Journalist?
0: Ma ti risponde?
1: Di solito sì, con le faccine, capito. Con gli emoticon mi risponde.
0: Ah,
1: sì.
0: vabbè, dai. Rimanete lì, tra poco l'informazione.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è qui.

giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Donne e uomini al volante, eccoci qui. Ci sono le donne al volante, possiamo fare anche noi la conta come fa Stefano?
2: Sì, cioè, sì, il... chi c'è, chi non c'è.
1: Insomma, fatemi sentire, oggi è venerdì ed è sempre un bel momento, devo dire, no?
2: Oggi frivolezza, sì.
1: Oggi leggerezza più o meno.
2: Abbiamo degli argomenti sul tavolo che sì, leggeri, ma non tutti.
1: Esatto, noi siamo sempre quelle che arrivano e rovinano l'umore a tutti.
2: Vabbè, che bello, devo dire.
1: Insomma, dipende dai punti di vista. Ricordiamo subito il numero?
2: 393 4440444
1: e iniziamo con Fulminacci.

0: Fulminacci per continuare questo pomeriggio con le donne al volante, con la musica poi di Radio Number One e con Lilli
1: e Agnese.
0: Eccoci qua, pronte per subito la prima polemica, pronti via. Anche se è venerdì, parliamo di Beatrice Venezzi, la direttrice d'orchestra che ha formalmente impugnato il recesso del rapporto di collaborazione con il Teatro Veneziano. Sapete che se ne è parlato per settimane e settimane, nessuno la voleva, gli orchestrali addirittura si rifiutavano di suonare quando arrivava lei, e quindi lei ha deciso, visto che ha un contratto a tempo indeterminato da fino al 2030, tra l'altro un contratto firmato, lei dice: io voglio lavorare, se voi vi opponete è un problema vostro.
1: Però il sovrintendente ha replicato, sovrintendente del

0: teatro La Fenice dicendo faccia ciò che ritiene opportuno, noi comunque siamo tranquilli. Ma noi non vogliamo tanto entrare nel merito della questione, nel merito delle polemiche, che sinceramente ce ne frega fino a un certo punto. Noi vogliamo sapere voi come vi comportereste.
1: Ma tu, ma voi,
2: scatta la nostra domanda. Ma tu torneresti in un posto dove non ti vogliono?
0: Esatto, dove ti hanno detto no, tu qui non entri.
2: No, dove tutti fanno di tutto per non volerti.
0: Cioè, proprio no, tu no, lista nera, blacklist.
2: Cioè, proprio ti lasciano tutti ai margini, ti mobbizzano. Cioè, è proprio una cosa bruttissima. E io dico, ma perché devo tornare? Per una questione di principio, ok, ma ci devo rimettere la salute, ma anche no.
0: Però magari qualcuno può dire, per una questione di soldi, lì mi pagano tanto. Adesso può essere il caso di alcune aziende, mi pagano tanto e quindi sì, fa niente, i miei colleghi tanto mi stavano già sulle scatole prima, non mi interessa, io li voglio tornare per la pecunia,
2: sì. Che è sempre al primo posto, mi pare di capire. Va bene, ma voi cosa fareste? Tornereste oppure no? E noi intanto ci ascoltiamo un po' di musica per alleggerire, cioè Katy Perry.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Number One. E noi donne al volante abbiamo aperto con una bella polemica, ma anche una domanda che potrebbe riguardare tutti noi lavoratori, ovvero di Beatrice Venezzi, che ha impugnato il licenziamento dal teatro La Fenice. Ma vi abbiamo chiesto, ma voi?
1: Sì, ma tu, ma voi?
0: Ma tu, ma voi? Ma in un posto dove non vi vogliono, ma ci ritornereste per lavorare?
1: Francesca di Alessandria ci scrive: ciao ragazze, se al lavoro non mi vogliono, io non ci torno, meglio cambiare che stare male ogni giorno. Mi sembra anche giusto.
0: Sì, bello.
1: Ma pensiamo così anche noi, francamente.
0: C'è anche Barbara che ci scrive: mai e poi mai, io sono una che si guarda molto in giro quando si tratta di lavoro, se trovo altre opportunità faccio nuovi colloqui, e infatti ho già cambiato posti di lavoro parecchie volte. Si punta sempre al meglio, non solo per quanto riguarda lo stipendio, ma anche per l'ambiente.
1: È vero, è vero. Davide da Reggio Emilia: ciao, io ho litigato con il mio capo che ha attuato un mobbing continuo. Non è una bella cosa. Ho mollato e gli ho detto:
2: ma caghe.
1: Hai fatto benissimo, Davide, bravo.
0: Sei
1: quando,
0: tutti noi.
1: Quando ci vuole, ci vuole.
0: Sì,
1: a un certo punto. C'è

0: papà neo sposa qui a Radio Number One con le donne al volante. Stavamo parlando di Beatrice Venezzi, la direttrice d'orchestra che era stata licenziata dalla Fenice, nessuno la voleva praticamente, e vi abbiamo chiesto: ma voi tornereste in un posto dove nessuno vi vuole? Ed è una cosa bruttissima, effettivamente
1: molto brutta,
0: veramente brutta. C'è Claudio che dice che si è licenziato dopo un sacco di tempo, che non ne poteva più.
2: Ok, ci può stare. E poi c'è chi ci scrive: fai un lavoro che ti piace e non lavorerai un giorno. Ovviamente il luogo di lavoro deve essere un piacere, se non mi vogliono, addio.
0: È vero. Salutiamo Beppe, Johan e Andrea, ovviamente.
2: In coda a Lugano. Di rientro dalla Svizzera,
0: esatto.
2: Bravi voi.
0: Ma il lavoro, se non è un piacere, che lavoro è?
2: Quando sei costretto a lavorare, perché purtroppo devi anche mangiare, in qualche modo, devi sopravvivere.
0: È vero. Noi siamo fortunate.
2: Noi siamo fortunate perché abbiamo
0: un lavoro che ci piace tanto. Tra poco il traffico.
3: Le donne al volante.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono ogni giorno indietro, È chiaro, no?
6: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
4: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi è qui.

0: Partiamo dalla 1, Milano-Bologna, ci sono code per traffico congestionato ormai da diverse ore tra Piacenza Sud e Fiorenzuola in direzione di Bologna. C'è anche un veicolo fermo che causa rallentamenti sullo stesso tratto autostradale tra Fiorenzuola e Fidenza. C'è un incidente sulla A26 tra Casale Monferrato Nord e la diramazione Stroppiana Santià in direzione di Gravellona Toce, code anche sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova a causa di lavori. Il traffico è intenso e causa rallentamenti sulla 10 tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Sulla A12 la Genova Rosignano, veicoli scortati per veicolo fermo tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. Concludiamo con la 11, la Firenze-Pisa. C'è un incidente tra Pistoia e Montecatini in direzione di Pisa.
1: C'è l'aggiornamento che riguarda la A26, ne hai già parlato?
0: Dell'incidente? Sì, tra Monferrato e la diramazione.
1: Perfetto.
0: Sì, è un po' di tempo che appunto coinvolge un po' di veicoli.
1: Ok, quindi massima attenzione anche sulla A26 in direzione appunto di Gravellona Toce dove c'è questo incidente, e a tutti buon viaggio! Con le donne al volante, buon venerdì. Tra l'altro parlavamo prima di ma voi tornereste in un posto di lavoro dove vi fanno del mobbing, non vi vogliono, insomma cose di questo tipo. C'è Roberto che dice sì, io tornerei dove mi hanno licenziato per dar fuoco a tutta la baracca.
0: Ma
1: però
0: devo dire che
1: non credo che sia legalmente accettabile cosa di questo tipo.
0: Legalmente no. Però diciamo vabbè, che la gente stringerebbe la mano, ma quasi.
1: E comunque quando ti licenziano c'è Laura che ci dice guardate che a volte si apre un portone,
0: è vero,
1: si chiude una porta, si apre un portone, ed è vera questa cosa.
0: Nuove opportunità e ambienti di lavoro sani, e questa è una cosa molto molto bella,
1: perché è giusto che al lavoro uno si debba trovare bene.
0: A proposito di lavoro, Businessman di Vittorio Piaga.

0: ci piace sempre di più, dito nella piaga, con la sua Businessman. Qui a Radio La Meruana c'è un'ultima ora importante. Alberto Stasi è uscito dal carcere e ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali.
1: Sì, lo ha deciso proprio adesso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Quindi sì, per ora già Stasi era in regime di semilibertà, ora sarà appunto libero fuori dal carcere.
0: Sì, poi vedremo insomma come andrà, però è così.
1: C'è chi festeggia. Nuovo.
0: Speriamo che si metta un punto anche a questa vicenda,
1: anche
0: per i genitori di
1: Chiara, di tutta Chiara, la famiglia, sì, anche di chi le ha voluto bene.
0: Carol G su Number One. E poi

0: Black con la sua Beautiful Freaks su Radio Number One. Ma parliamo di vacanze, parliamo di crociere.
1: Che bello, crociere per la vita.
0: Da sogno.
1: Sì, sì, crociere per i pensionati. Quanto costa questo passaporto d'oro messo a disposizione da una compagnia di navi da crociera che offre ai clienti l'opportunità di crearsi appunto questo passaporto d'oro per andarsene in giro appunto in crociera in 400 destinazioni in 140 paesi differenti. Tra l'altro le navi si fermano almeno 2-3 giorni nel posto che tu decidi di visitare, quindi hai tutto il tempo, contrariamente a quanto succede magari spesso nelle crociere un po' più brevi.
0: Esatto.
1: È una crociera che dura dai 3 anni ai 3 anni e mezzo.
0: Ma meraviglioso! Ci sono delle tariffe differenti, dipende dall'età, devi essere pensionato.
1: Okay.
0: Chi ha più di 90 anni, attenzione, 90 anni, stai in giro 3 anni e mezzo.
1: Sì.
0: Parte dagli 85.000 euro.
1: Secondo me sperano che in quei 3 anni tu schiacchi, così gli rimangono i soldi.
0: Ciao. Okay. E invece dai pensionati, quelli insomma che vengono, vanno in pensione un po' prima, magari già sessantenni, circa 260.000 euro.
1: Sì, quasi 300.000 poi con qualche extra eccetera. Però hai tutto, eh?
0: Sì, ma non sai come spendere la liquidazione?
1: E
0: così.
1: Ti dirò di più, quando torni?

0: Luis Capaldi e la sua Someone You Loved qui su Radio Number One. Abbiamo parlato di crociere, parliamo ancora di vacanze. Scegli l'estate i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, in Sicilia, in Calabria, ma anche all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. E poi servizio esclusivo dedicato anche ai bambini e ai ragazzi dagli 0 ai 17 anni.
1: E per chi viaggia, attenzione, Viaggia Explorer. In piccoli gruppi, guide italiane, esperienze autentiche, i luoghi da sogno. Corri in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: ballo, ma non solo quello, perché sblocca anche i ricordi.
1: Qui c'è un po' di sabbia, na na na na. Madò, cosa mi avete sbloccato? Mio figlio la cantava così quando era piccolo. Oh Maria. Ciao Orso da Legnano, bei ricordi.
0: Ciao, ciao, ciao. Qui c'è un po' di sabbia
2: da cantare al mare.
0: Va bene, va bene. Parliamo invece qui a Radio Number One, dopo le grandi canzoni, parliamo di questa vincita alla lotteria. Una signora americana ha vinto un sacco di soldi, ma veramente tanti, tanti, tanti, alla lotteria. Poi sapete che in America se ne vincono veramente tanti di soldi. Lei però ha incassato il suo jackpot, ma non l'ha detto a nessuno, anzi
2: ha anche fatto finta di, nel senso, va avanti con la sua vita normale, normalissima, continua a fare il lavoro che odia,
0: sì,
2: perché non le piace,
0: esatto,
2: eppure continua a farlo lo stesso, non ha detto niente alla famiglia, nonostante abbia incassato, riscosso una somma a sette cifre.
0: Sì, veramente tanti soldi. Ha comprato una macchina e i familiari sono convinti che la stia pagando a rate,
2: sì,
0: tanto che fa un secondo lavoro,
2: esatto,
0: invece lei ha pagato cash, tutta la macchina l'ha pagata a contanti,
2: poi,
0: ovviamente.
2: Poi che macchina penserete, sì, che chissà cosa ha comprato, no, un'utilitaria.
0: Lei tra l'altro ha confessato questa cosa sui social, rimanendo
2: anonima, certo,
0: ovviamente, e ha spiegato la cosa dicendo che i familiari hanno le mani bucate e siccome non hanno così l'idea proprio di come spendere i soldi, allora dice prima devo tastare un attimo,
2: esatto,
0: devo indirizzarli, indicarli, cioè nella direzione giusta, fargli capire il valore dei soldi e poi magari glielo dirò.
2: Ma sai che questa signora tutti i torti non li ha, anzi.
0: Sì, io però smetterei di lavorare, scusate.
2: Io a questo punto ma me ne vado, ma ciao, ciao.

0: I Maroon 5 insieme a Lisa, qui su Radio Number One, la sua Priceless. E da Buone Donne al Volante vi aggiorniamo su quello che accade là fuori sulle autostrade tangenziali, perché ci sono dei diversi incidenti sulla tangenziale ovest di Milano. C'è un incidente tra la strada statale 11, la Padana Superiore, e la strada statale 33, il Molino Dorino, in direzione della A1.
1: Sulla tangenziale nord di Milano invece c'è un incidente tra la statale 36 del Lago di Como, Lecco Monza e Monza Centro, in direzione della tangenziale est di Milano. E anche sulla A4 tra Rovato e Ospitaletto in direzione Brescia ci sono code poi anche in direzione di Padova, quindi fate attenzione. E è al solito buon viaggio. Noi tra poco, come ogni venerdì, entriamo nella nostra libreria virtuale. C'è un libro bellissimo da segnalare.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi

0: benissimo. Sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 € di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 € con 1.000 € di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Number One Notizie.
7: Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran. Il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri, dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. La forza del mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Mondo dell'arte in lutto. È morto nella sua casa di Londra a 88 anni l'artista britannico David Hockney. Hockney era considerato una delle più importanti personalità dell'arte contemporanea. Ignazio Abate, il nuovo allenatore del Torino, ex calciatore granata nel 2008, il tecnico campano prende il posto di Roberto D'Aversa. Da Laura Supino, buona serata.
8: GV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
10: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
11: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
10: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
11: Scopri tutte le

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vinci i biglietti dei concerti più

Radio Number One è dove vivi tu.

0: Radio Number One, è mezzanotte.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora ragazzi, facciamo così. Io dico, tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
3: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
4: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
2: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
1: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: radio number one è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Radio Number One, le due. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.